0: maialo. Carne de maialo.
1: Io volete fare? Maiala
2: volete fare?
1: Una mangiare?
2: Ah, ciacaruni.
1: Carni di maialo?
2: Ah, prima d'arano.
1: Freddo.
2: Ah, freddo.
0: Carni di maialo. Carni di maialo.
1: A pizzas.
2: A pizzas, a rooney.
1: A faccia brutta.
2: A faccia brutta, a rooney.
1: Raviolis.
2: A raviolis.
1: Spaghetti.

0: Mayalo. Carne di maialo. Una bellissima giornata, signori. Volete fare uno mangiare carne di maialo? Preso.
1: I don't think that's jive, man.